0: FM Universidad de Magallanes.
1: Ehi, capitano, a me pure la mano. Io vo' parlarti pria che tu parta.